Just worship him. Worship him. Worship him. Si volata motemo. Lembro della bacchina che batte sulla banana. Ambro da ina quanto sole dell'ambro. Un marito di coscia di lere di che mette musa bella. Lembro di una di quando la mangia musa di bambina. Lembro di una di che mette musa bella. Nangolo di che può batte giù di banana. Oh, we give you praise and we bless your holy name. Oh, latitude banana kutusa. Lembro banana kutusa.